fiamma di Pavresciana, quella celebre rosa temprana. Avere cari fresco del rio, same palomas tu casario, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tiar mojara.